0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: De norte a sur, de este a oeste.